0: ti si va dentro, diciamo.
1: Seven,
0: 16, John X-ray Queen, 6170, John X-ray Queen, 6170.